0: Itabel.
1: Via, via. Vieni via di qui.
0: Çizmeden çıkan her türlü tını.
1: Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questo.
2: Hazırlayan ve sunan Johnson Saizer.
1: Pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful.
0: Perşembe 13'de apaçık.